0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: state ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: The only thing that helps is dust. Just stay away from you. Poison to my heart.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Ancora vittime in Ucraina. Dopo il sanguinoso attacco sferrato ieri da Mosca contro un centro commerciale di Kryvyi Rih, che ha provocato 15 morti e 130 feriti, la Russia è tornata a colpire Kiev e Zaporizhia uccidendo due persone. Da Bruxelles l'alta rappresentante Kaya Kallas condanna l'operato del Cremlino. L'attacco di ieri dimostra l'assoluta e totale depravazione della guerra di Mosca, ha scritto su X.

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky promette di rispondere agli ultimi raid e sente il segretario dell'ONU Antonio Guterres, a cui chiede di fare tutto il possibile per fermare il conflitto. Arrestato in Svezia il presunto responsabile di un attacco avvenuto ieri in un liceo della città di Fagersta. La polizia ha fermato un 18enne, ex allievo dell'istituto, che si sarebbe presentato nella struttura aggredendo con una spada chiunque gli si parasse davanti. Da quanto trapela, il ragazzo ha una storia di disturbi mentali e precedenti.

0: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse e non c'entrano nulla tra loro. È proprio il nuovo patto che segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione dei migranti cosiddetti dublinanti. Aumentano i rientri dalle vacanze e cresce il traffico sulle principali strade e autostrade italiane. Le giornate più critiche saranno domani e lunedì. Oggi è previsto traffico da bollino rosso al mattino e giallo alla sera. Al momento non sono previste giornate da bollino nero, ma Viabilità Italia invita a prestare attenzione all'aumento dei flussi di rientro. In chiusura lo sport, niente da fare per Lorenzo Musetti. A Cincinnati la corsa del tennista toscano si ferma ai quarti di finale. Il padrone di casa, Francis Tiafoe, si impone in due set per 7-6, 7-5. Sfuma la possibilità di avere due italiani in semifinale nelle due parti opposte del tabellone. Non prima delle 19:30 a scendere in campo con i colori azzurri sarà Flavio Cobolli, che sfiderà il francese Arthur Phil. Per il momento è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico,

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come tenere in linea il vostro gatto? L'obesità felina può causare patologie gravi, quali il diabete, l'artrite, patologie cardiache, difficoltà respiratorie e insufficienza renale. È opportuno combatterla. Prima che il micio inizi la dieta, è bene farlo visitare da un veterinario per una valutazione delle sue condizioni generali. Sarà impostato un piano di dimagrimento che dovrà essere seguito in maniera precisa e costante. In commercio esistono alimenti dietetici studiati appositamente per avere un minor apporto di calorie. È importante pianificare la perdita di peso su un medio periodo, qualche mese, e mai cambiando drasticamente la dieta del nostro micio. Da evitare la pratica di lasciare sempre cibo a disposizione del gatto o quella di dargli da mangiare ogni qualvolta lo chieda. La soluzione migliore è quella di dargli da mangiare 2 volte al giorno con una quantità di cibo prestabilita. Una corretta dieta deve essere accompagnata da un esercizio fisico regolare. L'allenamento migliore avviene attraverso il gioco. Giocare regolarmente è fondamentale per mantenere il micio in condizioni psicofisiche ottimali. Il gatto gioca di buon grado da solo o gioca volentieri con noi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets? Curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Obesità dei nostri amici a quattro zampe. Alcune recenti ricerche segnalano percentuali allarmanti di cani e gatti in sovrappeso. Circa il 50% degli animali domestici avrebbe problemi di linea. Non si tratta solamente di un problema estetico, anzi, le conseguenze che il sovrappeso può avere sulla loro salute sono pesanti. Malattie a carico delle ossa e articolazioni, patologie cardiache e respiratorie, diabete, lipidosi epatica. E l'elenco potrebbe continuare. Il sovrappeso dei nostri amici può avere diverse origini, come una predisposizione individuale o interventi di castrazione e sterilizzazione, ma la causa primaria è l'eccessiva assunzione di calorie rispetto ad un limitato movimento. Controlliamo allora il peso dei nostri pelosetti e rivolgiamoci al nostro veterinario di fiducia per avere consigli su una dieta adeguata.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Ancora vittime in Ucraina. Dopo il sanguinoso attacco sferrato ieri da Mosca contro un centro commerciale di Kryvyi Rih che ha provocato 15 morti e 130 feriti, la Russia è tornata a colpire Kiev e Zaporizhia uccidendo due persone. Da Bruxelles l'alta rappresentante Kaya Kallas condanna l'operato del Cremlino. L'attacco di ieri dimostra l'assoluta e totale depravazione della guerra di Mosca, ha scritto su X. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky promette di rispondere agli ultimi raid e sente il segretario dell'ONU Antonio Guterres, a cui chiede di

fare tutto il possibile per fermare il conflitto. Arrestato in Svezia il presunto responsabile di un attacco avvenuto ieri in un liceo della città di Fogarstad, la polizia ha fermato un 18enne, ex allievo dell'istituto, che si sarebbe presentato nella struttura aggredendo con una spada chiunque gli si parasse davanti. Da quanto trapela, il ragazzo ha una storia di disturbi mentali e precedenti penali per aggressione. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno due feriti gravi, ricoverati in ospedale. Si tratterebbe di due adolescenti di età compresa tra i 12

al meeting indetto come ogni anno da Comunione e Liberazione. Aumentano i rientri dalle vacanze e cresce il traffico sulle principali strade e autostrade italiane. Le giornate più critiche saranno domani e lunedì. Oggi previsto traffico da bollino rosso al mattino e giallo alla sera. Al momento non sono previste giornate da bollino nero, ma Viabilità Italia invita a prestare attenzione all'aumento dei flussi di rientro. In chiusura lo sport, niente da fare per Lorenzo Musetti. A Cincinnati la corsa del tennista toscano si ferma ai quarti di finale. Il padrone di casa, Francis Tiafoe, si impone in due set. Alle 19.30 in campo Flavio Cobolli, che sfiderà il francese Arthur Phil. Iniziati intanto a Taranto i giochi del Mediterraneo. Le prime medaglie arriveranno dal ciclismo su strada e dalla scherma. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Ancora vittime in Ucraina. Dopo il sanguinoso attacco sferrato ieri da Mosca contro un centro commerciale di Kryvyi Rih, che ha provocato 15 morti e 130 feriti, la Russia è tornata a colpire Kiev e Zaporizhia, uccidendo 2 persone. Da Bruxelles, l'alta rappresentante Kaya Kallas condanna l'operato del Cremlino. L'attacco di ieri dimostra l'assoluta e totale depravazione della guerra di Mosca, ha scritto su X. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky promette di rispondere agli ultimi raid e sente il segretario dell'ONU Antonio Guterres, a cui chiede di fare tutto il possibile per fermare il conflitto. Arrestato in Svezia il presunto responsabile di un attacco avvenuto ieri in un liceo della città di Fogarstad. La polizia ha fermato un 18enne, ex allievo dell'istituto, che si sarebbe presentato nella struttura aggredendo con una spada chiunque gli si parasse davanti. Da quanto trapela, il ragazzo ha una storia di disturbi mentali e precedenti penali per aggressione. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 2 feriti gravi, ricoverati in ospedale.

Si tratterebbe di due adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Nessun accordo tra Stati Uniti e Canada sui dazi. Arriva il contrordine rispetto all'annuncio di un'intesa ventilato da Donald Trump solo pochi giorni fa. Entrano in vigore le nuove tariffe del 50% imposte su diversi prodotti in arrivo da Ottawa. Il Canada si è rifiutato di finalizzare l'accordo commerciale alle condizioni concordate all'inizio della settimana, ha detto il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer.

0: Autorità Italia invita a prestare attenzione all'aumento dei flussi di rientro. In chiusura lo sport, niente da fare per Lorenzo Musetti. A Cincinnati la corsa del tennista toscano si ferma ai quarti di finale. Il padrone di casa, Francis Tiafoe, si impone in due set. Alle 19.30 in campo Flavio Cobolli, che sfiderà il francese Arthur Phil. Iniziati intanto a Taranto i giochi del Mediterraneo. Le prime medaglie arriveranno dal ciclismo su strada e dalla scherma. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... La cavia, o porcellino d'India, è un roditore originario del Sud America. Le cavie sono animali di media taglia nell'ordine dei roditori, dal momento che i maschi arrivano ad un peso 1250 grammi e misurano 20 centimetri. Vivono in media tra i 4 e gli 8 anni.

0: sono animali sociali che vivono in piccoli gruppi composti di femmine, maschi e piccoli. Nel loro stato selvatico, le cavie vivono in regioni pianeggianti ricche d'erba. Si muovono in piccoli gruppi, nutrendosi di erba e di altri piccoli arbusti. Sono animali che prediligono il crepuscolo. Le maggiori ore di attività, infatti, corrispondono all'alba e al tramonto, quando cala il rischio di essere individuati dai predatori. Se si trovano in pericolo, sono in grado di correre a velocità sorprendenti. Le cavie domestiche, invece, hanno sviluppato diversi ritmi di vita. Hanno lunghi periodi di attività durante tutte le 24 ore del giorno, intervallati da periodi più brevi di sonno. Quando sono eccitate, le cavie sono solite fare piccoli salti in alto ripetuti. Questo atteggiamento è di solito accompagnato anche da un verso molto forte chiamato popcorning, con riferimento allo scoppiettare tipico dei popcorn. Sono animali chiacchieroni e docili, ma emettono vocalizzi per far capire se sono tranquilli o agitati, se le coccole sono gradite o meno.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet. Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Iniziamo dalla cronaca italiana. Esplosione in una palazzina nel centro di Perugia. La deflagrazione è avvenuta questa mattina poco dopo le 9. Secondo le prime informazioni sarebbe crollato il tetto dell'edificio. Sul posto i vigili del fuoco. Ci sarebbero persone coinvolte. In Ucraina si aggrava il bilancio delle vittime

del raid compiuto ieri da Mosca contro un centro commerciale di Kryvyi Rih. 16 i morti, 130 i feriti. Nella notte la Russia è tornata a colpire Kiev e Zaporizhia uccidendo altre due persone. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ribadisce quanto sia cruciale per il suo paese rafforzare la difesa aerea. Via libera di Teheran al passaggio di alcune petroliere irachene attraverso lo stretto di Hormuz. Non è chiaro quando siano stati rilasciati i primi permessi, né quante navi di Baghdad abbiano finora transitato per il braccio di mare.

0: sintomi e per questo è stato sottoposto a esami. Il paziente è stato comunque posto in isolamento precauzionale nella propria abitazione. In chiusura lo sport, iniziati a Taranto i Giochi del Mediterraneo. Le prime medaglie arriveranno del ciclismo su strada e dalla scherma. La mattinata è anche dedicata alle batterie nel nuoto. Le finali si terranno a partire dalle 18. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Via Vet Group.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Iniziamo dalla cronaca italiana. Esplosione in una palazzina nel centro di Perugia. La deflagrazione è avvenuta questa mattina poco dopo le 9. Secondo le prime informazioni sarebbe crollato il tetto dell'edificio. Sul posto i vigili del fuoco. Ci sarebbero persone coinvolte. In Ucraina si aggrava il bilancio delle vittime del raid compiuto ieri da Mosca contro un centro commerciale di Kryvyi Rih. 16 i morti, 130 i feriti. Nella notte la Russia è tornata a colpire Kiev e Zaporizhia uccidendo altre due persone. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ribadisce quanto sia cruciale per il suo paese rafforzare la difesa aerea. Via libera di Teheran al passaggio di alcune petroliere irachene attraverso lo

Stretto di Hormuz. Non è chiaro quando siano stati rilasciati i primi permessi, né quante navi di Baghdad abbiano finora transitato per il braccio di mare. Secondo un'analisi della CNN, il numero di imbarcazioni che attraversano lo stretto è aumentato del 27% nell'ultima settimana, ma sono ancora lontani i livelli pre-guerra. Papa Leone XIV è in visita pastorale a San Marino. Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana, ha detto il Pontefice.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione: indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La piccola non era stata vaccinata subito dopo la nascita per la volontà dei genitori Novax, nonostante il vaccino in Italia sia obbligatorio. La procuratrice aggiunta Vaccaro ha iscritto nel registro degli indagati madre e padre di Anna Rosa per consentire loro di nominare consulenti di parte. Ancora ricoverato il cuginetto della bimba, risultato positivo alla stessa malattia, ma che era stato vaccinato. Le sue condizioni però non sono gravi. Ancora vittime in Ucraina dopo il sanguinoso attacco sferrato ieri da Mosca contro un centro commerciale di Kryvyi Rih, che ha provocato 15 morti e 130 feriti. La Russia è tornata a colpire Kiev e Zaporizhia, uccidendo due persone. Da Bruxelles l'alta rappresentante Kaya Kallas condanna l'operato del Cremlino. L'attacco di ieri dimostra l'assoluta e totale depravazione della guerra di Mosca. L'Iran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene attraverso Hormuz. Il numero di navi che attraversano lo stretto è aumentato del 27% nell'ultima settimana, secondo la CNN, ma oltre l'80% dei liquidi trasportati nelle ultime due settimane è transitato attraverso la rotta dell'Oman, un corridoio marittimo autorizzato dall'ONU che l'Iran però contesta fermamente. E carburanti in continuo aumento. Oggi il prezzo medio della benzina in Italia in modalità self lungo la rete stradale è pari a 2,008 euro al litro, il gasolio è a 2,128 euro al litro, si legge in un aggiornamento del Ministero delle Imprese. Il Codacons calcola che il controesodo dalle vacanze può arrivare a costare fino a 207 euro a famiglia tra carburanti, pedaggi e soste in area di servizio. Il calcio, la Serie A riparte col debutto dei campioni d'Italia dell'Inter, che oggi alle 18.30 ricevono a San Siro il Monza, tra le voci di una possibile cessione al Barcellona di Lautaro Martinez, che sarà in campo. In contemporanea si gioca anche Udinese-Como, in serata altre due partite, con Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Domani in cartellone Venezia-Lecce, Frosinone-Juve alle 18.30, Torino-Milan-Atalanta-Sassuolo alle 20.45. Lunedì sera alle 20.45 chiudono il quadro le romane con Roma-Fiorentina e Bologna-Lazio. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Pulci e tenia nel gatto. I parassiti rappresentano uno dei più importanti problemi nei nostri animali. La presenza della tenia nell'intestino di un piccolo felino crea apprensione nel proprietario per la possibilità di passaggio dell'infezione dall'animale all'uomo. Il sospetto della presenza di questa parassitosi si fonda sul rinvenimento di porzioni di tenia, le proglottidi, emesse con le feci. Le proglottidi appaiono di colore biancastro e dotati di mobilità se appena fuoriusciti, mentre se sono da tempo presenti nell'ambiente esterno, acquistano una colorazione giallastra ed una forma a chicco di riso. Queste porzioni di parassita si possono rinvenire non solo nelle feci del gatto, ma anche sul mantello o sulle altre superfici, come ad esempio il cuscino del cestino dove questi dorme. Il riscontro di frammenti di tenia testimonia la presenza di pulci nel micio o un loro precedente passaggio. Il riscontro della tenia è perciò nello stesso tempo un campanello di allarme che segnala come il gatto ospiti o abbia ospitato delle pulci. A questo punto è necessario intervenire con uno specifico trattamento antiparassitario, mirato nei confronti della tenia, ma nello stesso tempo è opportuno mettere in atto una contemporanea azione nei confronti delle pulci.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione: indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La piccola non era stata vaccinata subito dopo la nascita per la volontà dei genitori Novax, nonostante il vaccino in Italia sia obbligatorio. La procuratrice aggiunta Vaccaro ha iscritto nel registro di indagati madre e padre di Anna Rosa per consentire loro di nominare consulenti di parte. Ancora ricoverato il cuginetto della bimba, risultato positivo alla stessa malattia, ma che era stato vaccinato. Le sue condizioni però non sono gravi. Ancora vittime in Ucraina dopo il sanguinoso attacco sferrato ieri da Mosca contro un centro commerciale di Kryvyi Rih, che ha provocato 15 morti e 130 feriti. La Russia è tornata a colpire Kiev e Zaporizhia, uccidendo due persone. Da Bruxelles l'alta rappresentante Kaya Kallas condanna l'operato del Cremlino. L'attacco di ieri dimostra l'assoluta e totale depravazione della guerra di Mosca. L'Iran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene attraverso Hormuz. Il numero di navi che attraversano lo stretto è aumentato del 27% nell'ultima settimana, secondo la CNN, ma oltre l'80% dei liquidi trasportati nelle ultime due settimane è transitato attraverso la rotta dell'Oman, un corridoio marittimo autorizzato dall'ONU che l'Iran però contesta fermamente. E carburanti in continuo aumento: oggi il prezzo medio della benzina in Italia in modalità self lungo la rete stradale è pari a 2,008 euro al litro, il gasolio è a 2,128 euro al litro, si legge in un aggiornamento del Ministero delle Imprese. Il Codacons scalcola che il controesodo dalle vacanze può arrivare a costare fino a 207 euro a famiglia tra carburanti, pedaggi e soste in aree di servizio. Il calcio: la Serie A riparte col debutto dei campioni d'Italia dell'Inter, che oggi alle 18:30 ricevono a San Siro il Monza, tra le voci di una possibile cessione al Barcellona di Lautaro Martinez, che sarà in campo. In contemporanea si gioca anche Udinese Como in serata, altre due partite con Genoa Napoli e Parma Cagliari. Domani in cartellone Venezia Lecce, Frosinone Juve alle 18:30, Torino Milan Atalanta Sassuolo alle 20:45. Lunedì sera alle 20:45 chiudono il quadro le romane con Roma Fiorentina e Bologna Lazio. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

Gruppo Civit diventa BiaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

0: Let's get it.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione Federpetroli lancia l'allarme sui carburanti. Se il governo non interviene con nuove misure, i prezzi aumenteranno in un solo giorno fino a toccare 2,40 euro al litro per il diesel, se non di più. Da martedì 25 agosto, avverte il presidente dell'associazione del settore, Michele Marsiglia, oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale è pari a 2,008 centesimi al litro. Il segretario tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, terrà una conferenza stampa lunedì, dopo aver promesso di adottare contro l'Iran misure mai viste prima. La decisione arriva dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato un D-Day economico contro la Repubblica Islamica, con conseguenze enormi per i paesi che continueranno a fare affari con Teheran. Indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La piccola non era stata vaccinata subito dopo la nascita per volontà dei genitori Novax, nonostante il vaccino in Italia sia obbligatorio. Ancora ricoverato il cuginetto di Anna Rosa, risultato positivo alla stessa malattia ma che era stato vaccinato. Le sue condizioni non sono gravi. In Ucraina di almeno 7 morti, il bilancio degli attacchi di droni e missili russi di stanotte e stamattina su Kiev e Zaporizhia, che arrivano dopo il bombardamento di ieri su un centro commerciale a Kryvyi Rih, che ha provocato 16 morti e 130 feriti. Mosca denuncia che nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia, 2 bambini sono morti e 2 adulti sono rimasti feriti in un attacco con droni ucraini. Più la situazione al fronte si fa difficile per il nemico, più i suoi attacchi diventano brutali, commenta il leader del Cremlino, Vladimir Putin. La Serie A riparte oggi col debutto di campione d'Italia dell'Inter, che alle 18:30 riceve una San Siro il Monza. In contemporanea si gioca anche Udinese-Como alle 20:45. Altre 2 partite: Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Domani in cartellone Venezia-Lecce, Frosinone-Juve alle 18:30 e Torino Milan e Atalanta Sassuolo alle 20:45. Ho già parlato il tecnico rossonero Ruben Amorim. L'obiettivo del Milan è sempre quello di vincere lo scudetto, non so quanto tempo ci vorrà. Bisogna essere sinceri però, perché esiste un gap con l'Inter. Le sue parole: lunedì sera alle 20:45 chiudono il quadro Roma-Fiorentina e Bologna-Lazio. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il gatto panettiere. A tutti sarà capitato di vedere un gatto che fa la pasta mentre sta accucciato sulle gambe del suo amico uomo o quando prima di dormire trova un caldo e morbido rifugio sul suo maglione. Il gatto compie un movimento particolare che è quello di premere e fare un'azione simile ad uno stantuffo in maniera ritmica con le zampine anteriori. A volte qualche gatto, nello stesso tempo, succhia la lana, indossata dal suo amico, o il suo lobo auricolare. È un comportamento che deriva dalla prima infanzia. Il micino fa questo gesto sulle mammelle della mamma per indurre la fuoriuscita del latte. Spesso è il gatto levato troppo precocemente dalla mamma ad avere questo atteggiamento, ma questa non è una regola costante. Vi sono anche dei gatti che hanno avuto un rapporto normale ed equilibrato con la mamma, ma continuano a impastare per tutta la vita.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati al quotidiano appuntamento con l'informazione sportiva. Iniziamo dalla Serie A, che riparte dopo la sosta estiva. A inaugurare la prima giornata saranno alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, a cui seguiranno alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Nel frattempo, la Major League Soccer statunitense multa Lionel Messi per aver colpito un avversario alla testa durante il recupero del secondo tempo del match tra Inter Miami e Philadelphia Union. L'importo della multa non è stato specificato. Oltre al calcio, questo sarà anche un weekend di Formula 1. In Olanda, George Russell su Mercedes si aggiudica la gara sprint, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc

e la McLaren del campione del mondo in carica Lando Norris. Quarto, l'attuale leader della classifica piloti, Kimi Antonelli. Il Gran Premio vero e proprio si correrà domani alle 15. Spazio anche al tennis. A Cincinnati, Lorenzo Musetti cede in due combattutissimi set contro il padrone di casa Francis Tiafoe. La corsa del toscano si ferma quindi ai quarti. Stasera alle 19.30 in campo Flavio Cobolli, che affronterà il francese Arthur Fils in semifinale. Nel frattempo arriva la notizia che nemmeno Holger Rune prenderà parte agli US Open. Il forfè del norvegese arriva a meno di 24 ore da quello di Jannik Sinner. Alla base della decisione ci sono le difficoltà che continua ad avere dopo l'infortunio al tendine d'Achille subito nell'ottobre 2025. Chiudiamo con i giochi del Mediterraneo, ufficialmente iniziati a Taranto. Le prime medaglie arriveranno dalle gare di ciclismo su strada e scherma. Occhi puntate sulle sfide del nuoto, che inizieranno dalle 18. Per il momento è tutto. L'informazione sportiva torna domani alle 14.30.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono

0: Un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione od un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Plus.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Papa Leone XIV a Rimini per partecipare al meeting per l'amicizia tra i popoli, salutando i giovani presenti al villaggio ragazzi, il

Pontefice ha dichiarato: «Il mondo ha bisogno di voi, del vostro entusiasmo, della vostra carità, della vostra fedeltà». Prevost ha quindi sottolineato che la pace è custodita e diffusa da persone capaci di incontrarsi e confrontarsi. Richiamando l'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, ha evidenziato il valore dell'amicizia sociale come espressione concreta della fraternità. Il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent terrà lunedì una conferenza stampa dopo aver annunciato possibili misure contro l'Iran definite mai viste prima. Donald Trump ha minacciato un D-Day economico contro Teheran e conseguenze economiche per i paesi che continueranno a commerciare con la Repubblica Islamica. Intanto l'Iran ha autorizzato il passaggio di alcuni petrolieri iracheni attraverso lo stretto di Hormuz. Secondo la CNN, nell'ultima settimana il traffico navale nello stretto è aumentato del 27%, ma nessuna delle navi transitanti batteva bandiera statunitense. Gli attacchi ucraini stanno diventando sempre più brutali con il peggioramento della situazione sul fronte, è quanto sostiene Vladimir Putin, che ha sottolineato l'importanza dell'unità e del coraggio dei militari russi, dicendosi fiducioso in una vittoria. Intanto i raid di Mosca con droni e missili hanno provocato almeno 7 morti in Ucraina, 3 vittime si registrano nella regione di Kiev e 4 a Zaporizhia, con numerosi feriti e danni anche a infrastrutture ferroviarie e a un minibus. Cresce anche il numero delle vittime del raid di ieri sul centro commerciale di Kryvyi Rih, sono 16 i morti e 130 i feriti. Tennis, Flavio Cobolli va a caccia della sua prima finale in un Masters 1000 sul cemento di Cincinnati. Alle 19.30 il 24enne romano affronterà in semifinale il francese Arthur Fils. Un successo permetterebbe a Cobolli di salire fino al 5° posto del ranking mondiale. L'altra semifinale vedrà di fronte gli statunitensi Brandon Nakajima e Francis Tiafoe. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avelignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avelignese. Sono originari di Afling, nome italiano avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling, o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato, l'avelignese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica. Cavallo da sella. Cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Una giudice federale statunitense ha annullato il divieto imposto dall'amministrazione Trump sui visti per immigrati provenienti da 75 paesi, ritenendolo contrario alla legge. Jeanette Vargas ha stabilito che il segretario di Stato Marco Rubio non aveva l'autorità di adottare una misura basata esclusivamente sulla nazionalità dei richiedenti. Secondo la sentenza, la legge prevede valutazioni individuali relative a condizioni finanziarie, salute, competenze e situazione familiare. Il provvedimento aveva bloccato i visti per la residenza permanente, ma non quelli per turismo, studio e altri soggiorni temporanei. La procura per i minorenni di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite, contestando loro l'omicidio colposo. La piccola non era stata vaccinata per scelta della famiglia. Gli inquirenti hanno ascoltato i medici e disposto verifiche urgenti nelle scuole della zona nord della città per individuare eventuali altri bambini non vaccinati. Anche un cugino di 4 anni è risultato positivo alla difterite ed è ricoverato, ma avrebbe ricevuto i primi 3 cicli vaccinali e le sue condizioni sono in miglioramento. Un'esplosione ha colpito questa mattina una palazzina di 4 piani a Perugia, provocando il crollo di gran parte del tetto. 2 residenti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale in codice rosso. La donna, trovata nel giardino del condominio dopo una probabile caduta da una finestra, è grave, mentre l'uomo è stato dimesso. Le cause dello scoppio che ha interessato l'ultimo piano sono ancora da chiarire. Formula 1, Lando Norris partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Olanda, in programma domani alle 15. Il campione del mondo in carica della McLaren ha preceduto le 2 Mercedes di George Russell, che in precedenza aveva vinto la sprint race, e Kimi Antonelli. 4ª l'altra McLaren di Oscar Piastri, in 3ª fila le 2 Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
2: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il pappataccio, un nemico della salute animale. Il pappataccio, il cui nome scientifico è Phlebotomo, è simile ad una piccola zanzara di colore giallo-marrone pallido, coperto da una fitta peluria. Il suo volo è silenzioso, si avvicina alla preda in silenzio e pappa tacendo, da cui il nome comune di pappataccio. Sono le femmine a pungere per effettuare il pasto di sangue, mentre i maschi si nutrono di sostanze zuccherine di origine vegetale. Le femmine necessitano delle proteine presenti nel sangue per produrre e deporre le uova. L'attività dei pappataci è esclusivamente crepuscolare notturna e alle nostre latitudini limitata ai periodi dell'anno più caldi. La distribuzione di questo insetto, amante del caldo, è di norma limitata a zone di pianura e collinari. I pappataci possono trasmettere la leishmaniosi, per cui è opportuno agire nei loro confronti attuando un'adeguata azione profilattica ricorrendo all'uso di specifici prodotti ad azione repellente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento

0: con l'informazione: storica visita di Papa Leone XIV al meeting di Rimini, la prima di un pontefice in 44 anni. Davanti a 60.000 persone, Prevost ha lanciato un potente messaggio a sostegno dei migranti e contro le guerre e la povertà. Il Papa ha ribadito che la pace nasce dall'incontro e dal confronto tra le persone, sottolineando che prima dei confini, delle definizioni e delle istituzioni vengono sempre gli individui. Ha indicato nella misericordia la risposta alla cultura della potenza, ricordando che il male non si combatte con altro male. Ha invitato inoltre a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla base di povertà, disuguaglianze, guerre e disastri ambientali. Vladimir Putin minaccia l'Ucraina di compiere attacchi di rappresaglia dopo i raid di Kiev che hanno preso di mira il settore della logistica, colpendo magazzini dei rivenditori online Wildberries e Ozon. Le misure di ritorsione non tarderanno ad arrivare, preparatevi, ha avvertito Putin durante un'intervista concessa al giornalista Pavel Zarubin, da 8 anni ombra del capo del Cremlino. Il prezzo del diesel ha superato i 2,20 euro al litro e, secondo Federpetroli, potrebbe arrivare a 2,40 euro da martedì se non arriveranno nuovi interventi del governo. A pesare sono il rialzo delle quotazioni del petrolio, l'escalation nello stretto di Hormuz e la scadenza dello sconto sulle accise. Federpetroli chiede misure per contenere i rincari e agevolare il rientro degli italiani dalle vacanze, preoccupazione anche tra le imprese, con Confimprenditori che segnala forti difficoltà per pesca e autotrasporto e chiede un tavolo tecnico e interventi strutturali. In chiusura la pallavolo, tutto facile per l'Italia agli europei. Dopo il successo all'esordio sulla Croazia, le azzurre di Julio Velasco superano 3-0 anche il Montenegro e conquistano la seconda vittoria consecutiva nella Pool D. Domani alle 18 la sfida alle padrone di casa della Svezia, guidate dall'italiano Micelli e trascinate dalla stella Isabel Haak. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: We're living in a dream. Life's a mystery. I don't wanna leave it alone.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Storica visita di Papa Leone XIV al meeting di Rimini, la prima di un pontefice in 44 anni. Davanti a 60.000 persone, Prevost ha lanciato un potente messaggio a sostegno dei migranti e contro le guerre e la povertà. Il Papa ha ribadito che la pace nasce dall'incontro e dal confronto tra le persone, sottolineando che prima dei confini, delle definizioni e delle istituzioni vengono sempre gli individui. Ha indicato nella misericordia la risposta alla cultura della potenza, ricordando che il male non si combatte con altro male. Ha invitato inoltre a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla base di povertà, disuguaglianze, guerre e disastri ambientali. Vladimir Putin minaccia l'Ucraina di compiere attacchi di rappresaglia dopo i raid di Kiev che hanno preso di mira il settore della logistica, colpendo magazzini dei rivenditori online Wildberries e Ozon. Le misure di ritorsione non tarderanno ad arrivare, preparatevi, ha avvertito Putin durante un'intervista concessa al giornalista Pavel Zarubin, da 8 anni ombra del capo del Cremlino. Il prezzo del diesel ha superato i 2,20 euro al litro e, secondo Federpetroli, potrebbe arrivare a 2,40 euro da martedì se non arriveranno nuovi interventi del governo. A pesare sono il rialzo delle quotazioni del petrolio, l'escalation nello stretto di Hormuz e la scadenza dello sconto sulle accise. Federpetroli chiede misure per contenere i rincari e agevolare il rientro degli italiani dalle vacanze. Preoccupazione anche tra le imprese, con Confimprenditori che segnala forti difficoltà per pesca e autotrasporto e chiede un tavolo tecnico e interventi strutturali. In chiusura la pallavolo, tutto facile per l'Italia e gli europei. Dopo il successo all'esordio sulla Croazia, le azzurre di Julio Velasco superano 3-0 anche il Montenegro e conquistano la seconda vittoria consecutiva nella Pool D. Domani alle 18 la sfida alle padrone di casa della Svezia, guidate dall'italiano Micelli e trascinate dalla stella Isabel Haak. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2015. Tra i segugi, predomina il segugio italiano a pelo raso, 3.753, sul segugio maremmano, 2003, e Beagle, 1.593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il tibetano Hyasa Apso, il levriero persiano, eccetera.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali. Nel settore biomedico, per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Let's get it.

Let's get it.

ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa B.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: state ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.